0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Che bella cosa i numeri. Puoi contare all'infinito, non finiscono mai. Ma in quel mondo fatto di più e meno, divisioni e moltiplicazioni, per non parlare poi delle equazioni, ci sarà sempre lui, il più affascinante dei numeri. Quello zero che nel suo apparire insignificante può essere tutto.

Se potessi cantare davvero, canterei veramente per tutti, canterei le gioie ed i lutti, e il mio canto sarebbe sincero. Ma se canto così io non piaccio, devo fare per forza il pagliaccio.

Se potessi cantare io sento che sarei veramente contento, ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa. Ma io devo soltanto piacere, divertire la gente e scherzare

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano. Yeah, party people. I say yeah, party people.

0: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora, che riaccendendo la radio mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: Andiamo tutti a ballare, dai. Aspetta che ti passi. Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu. Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
2: Piacere, Marina.
3: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
2: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
3: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
2: No, non importa, sto bene qui.
3: Tu ce l'hai un amore?
2: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.
3: E adesso non ce l'hai più?
2: Adesso...

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia.

L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: to the company store.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il termine italiano inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana inciucio, che significa pettegolezzo, sobillamento, dal verbo inciuciare, che sta per chiacchierare fitto fitto e a bassa voce. A Napoli esiste altresì il vocabolo inciucessa, femminile di inciucì, che identifica la donna dedita con grande soddisfazione all'attività del pettegolare, in napoletano inciuciare, per il puro piacere del ciuciù con altri rappresentanti dello stesso sesso. Ormai di inciucio si parla dovunque, in TV, sui giornali, nei blog e fin anche nelle enciclopedie. È la Treccani, infatti, la Bibbia dei dizionari, a spiegare che inciucio è sostantivo maschile attratto dal napoletano inciuciare. Secondo la Treccani, il termine è stato introdotto recentemente nel linguaggio politico con il significato originario di intrigo, intesa raggiunta sotto banco di nascosto, e in seguito passato ad indicare un piano o accordo politico confuso, non chiaro, malamente orchestrato. È stato invece il prestigioso settimanale The Economist qualche anno fa a provare a spiegare l'inciucio agli inglesi scrivendo «The nearest English translation is spur up, stitch up». La traduzione più vicina al significato letterale è stitch up, cioè fregatura, trappola, montatura. Dunque, le tesi più accreditate sull'origine di questa usatissima parola napoletana sono due. A Napoli, quando si parla sottovoce per non farsi sentire perché si stanno trasferendo informazioni riservate o calunniose, si dice che si sta facendo ciuciù. L'origine sarebbe quindi onomatopeica, cioè la parola richiamerebbe il suono ciuciù. Non è da sottovalutare, poi, in ogni caso, l'influenza del francese ciucioté, che appunto significa sussurrare. Dal napoletanissimo inciucio sono derivati ormai nel linguaggio corrente inciucismo, cioè tendenza a fare inciuci, l'aggettivo inciucioso e il verbo inciuciare.

0: Weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio, bentrovati all'appuntamento con le news dalla Francia, dalla Costa Azzurra, da Marco Casa. Ci troviamo come ogni giorno sui podcast di Radio Nizza e sulle onde medie di Centrale Milano. Anche quest'oggi allerta Canicule nell'esagono, della meteo ci occuperemo dopo le news. Apriamo con la politica nazionale. Ségolène Royal, già candidata alle presidenziali del 2007 ed ex ministra, ha annunciato che parteciperà alla primaria delle SPAS socialiste in vista delle elezioni del 2027. Nel suo messaggio sui social, la Royal richiama temi come potere d'acquisto, rilancio dell'economia senza indebolire le protezioni sociali, istruzione, salute, sicurezza quotidiana e urgenza climatica ed energetica, con una netta opposizione al razzismo, sessismo e all'estrema destra. La siccità continua a colpire le Alpi Marittime e la prefettura des Alpes Marittimes ha attivato misure di restrizione dell'uso dell'acqua in 30 comuni del dipartimento. 25 di questi passano in allerta, con divieto di lavaggio delle auto presso casa propria, di riempimento delle piscine private e di irrigazione diurna tra le 8 e le 20 di giardini, spazi verdi, aiuole fiorite e campi da golf. 5 comuni, Vence, Saint-Paul-de-Vence, Saint-Genest, La Gaude e Cagnes-sur-Mer, sono invece in allerta rafforzata, e dove l'allerta è rafforzata è vietata l'irrigazione degli spazi verdi e dei massicci fioriti. L'irrigazione dei campi da golf deve essere ridotta del 60%, sono chiuse le docce in spiaggia. Le falde sono nell'81% dei casi al di sotto della loro capacità. A Monaco i dati statistici dell'INSEE, della Direzione del Turismo e dei Congressi, confermano il peso crescente del turismo nell'economia del Principato. Nel 2025 sono state registrate quasi 6,7 milioni di visite per oltre 9 milioni di giornate di presenza e quasi 1,5 milioni di notti trascorse negli hotel monegaschi, e questa è la forma di alloggio privilegiata. La maggior parte dei visitatori è composta da escursionisti in giornata, ma i turisti che pernottano almeno una notte, spesso provenienti da paesi extra UE, generano oltre il 60% delle ricadute economiche del settore. Restiamo a Monaco, una mostra è dedicata ai gioielli di Grace Kelly, l'attrice americana diventata principessa. Tra le creazioni esposte figurano l'anello di fidanzamento Cartier nei colori rosso e bianco di Monaco, il celebre diamante taglio smeraldo da 10,47 carati che conquistò le copertine dei magazine statunitensi, e alcuni gioielli acquistati a New York in vista del matrimonio con il principe Ranieri, pezzi che testimoniano una stagione in cui l'immaginario di Hollywood incontrava la storia della famiglia principesca. Ventimiglia comincia ai giardini Hembury, in frazione Mortone Inferiore, il festival Hembury che spettacolo, teatro in movimento e concerti d'estate, organizzato dall'associazione culturale Liber Theatrum con la direzione artistica di Diego Marangon. Sabato 11 luglio alle 19, al calar del sole, concerto con il complesso di voci Ghost Notes di Genova, ingresso libero e gratuito, e note che spazieranno dal sacro al jazz, dal tradizionale al contemporaneo. Domenica 12 luglio alle 21.30, spettacolo teatrale di Liber Theatrum, diretto da Diego Marangon, dal titolo Alzando gli occhi al cielo, dedicato al ricordo del paesaggista e artista Carlo Maria Maggia. Per le informazioni e sul programma dettagliato andate sul sito di Liber Theatrum. La meteo del weekend, sabato 11 luglio, Costa Azzurra, sole e venti calmi al mattino, possibile pioggia al pomeriggio, allerta gialla di Meteo France per rischio canicule e temporali sia nel Var che nelle Alpi Marittime. Le temperature da Menton a Saint-Tropez, minime 24, massime 34 gradi. Parigi sole, minima 24, massima 36 gradi. Domenica 12 luglio, sempre in Costa Azzurra, sole e venti calmi. Le temperature da Menton a Saint-Tropez, minime 26, massime 33 gradi. Parigi sole, minima 25, massima 37 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buon weekend!
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio, bentrovati all'appuntamento con le news dalla Francia, dalla Costa Azzurra, da Marco Casa. Ci troviamo come ogni giorno sui podcast di Radio Nizza e sulle onde medie di Centrale Milano. Anche quest'oggi allerta Canicule nell'esagono, della meteo ci occuperemo dopo le news. Apriamo con la politica nazionale. Ségolène Royal, già candidata alle presidenziali del 2007 ed ex ministra, ha annunciato che parteciperà alla primaria dell'Espace Socialiste in vista delle elezioni del 2027. Nel suo messaggio sui social, la Royal richiama temi come potere d'acquisto, rilancio dell'economia senza indebolire le protezioni sociali, istruzione, salute, sicurezza quotidiana e urgenza climatica ed energetica, con una netta opposizione al razzismo, sessismo e all'estrema destra. La siccità continua a colpire le Alpi Marittime e la prefettura des Alpes Marittimes ha attivato misure di restrizione dell'uso dell'acqua in 30 comuni del dipartimento. 25 di questi passano in allerta, con divieto di lavaggio delle auto presso casa propria, di riempimento delle piscine private e di irrigazione diurna tra le 8 e le 20 di giardini, spazi verdi, aiuole fiorite e campi da golf. 5 comuni, Vence, Saint-Paul-de-Vence, Saint-Genest, La Gaude e Cagnes-sur-Mer, sono invece in allerta rafforzata, e dove l'allerta è rafforzata è vietata l'irrigazione degli spazi verdi e dei massicci fioriti. L'irrigazione dei campi da golf deve essere ridotta del 60%, sono chiuse le docce in spiaggia. Le falde sono nell'81% dei casi al di sotto della loro capacità. A Monaco i dati statistici dell'INSEE, della Direzione del Turismo e dei Congressi confermano il peso crescente del turismo nell'economia del Principato. Nel 2025 sono state registrate quasi 6,7 milioni di visite per oltre 9 milioni di giornate di presenza e quasi 1,5 milioni di notti trascorse negli hotel monegaschi, e questa è la forma di alloggio privilegiata. La maggior parte dei visitatori è composta da escursionisti in giornata, ma i turisti che pernottano almeno una notte, spesso provenienti da paesi extra UE, generano oltre il 60% delle ricadute economiche del settore. Restiamo a Monaco, una mostra è dedicata ai gioielli di Grace Kelly, l'attrice americana diventata principessa. Tra le creazioni esposte figurano l'anello di fidanzamento Cartier nei colori rosso e bianco di Monaco, il celebre diamante taglio smeraldo da 10,47 carati che conquistò le copertine dei magazine statunitensi, e alcuni gioielli acquistati a New York in vista del matrimonio con il principe Ranieri, pezzi che testimoniano una stagione in cui l'immaginario di Hollywood incontrava la storia della famiglia principesca. Ventimiglia comincia ai giardini Hembury, in frazione Mortone Inferiore, il festival Hembury che spettacolo, teatro in movimento e concerti d'estate, organizzato dall'associazione culturale Liber Theatrum con la direzione artistica di Diego Marangon. Sabato 11 luglio alle 19, al calar del sole, concerto con il complesso di voci Ghost Notes di Genova, ingresso libero e gratuito, e note che spazieranno dal sacro al jazz, dal tradizionale al contemporaneo. Domenica 12 luglio alle 21.30, spettacolo teatrale di Liber Theatrum, diretto da Diego Marangon, dal titolo Alzando gli occhi al cielo, dedicato al ricordo del paesaggista e artista Carlo Maria Maggia. Per le informazioni e sul programma dettagliato andate sul sito di Liber Theatrum. La meteo del weekend, sabato 11 luglio, Costa Azzurra, sole e venti calmi al mattino, possibile pioggia al pomeriggio, allerta gialla di Meteo France per rischio canicule e temporali sia nel Var che nelle Alpi Marittime. Le temperature da Menton a Saint-Tropez, minime 24, massime 34 gradi. Parigi sole, minima 24, massima 36 gradi. Domenica 12 luglio, sempre in Costa Azzurra, sole e venti calmi. Le temperature da Menton a Saint-Tropez, minime 26, massime 33 gradi. Parigi sole, minima 25, massima 37 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Va ora in onda. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 60 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un notiziario DX. Seguiranno due nostri servizi che rivolgono lo sguardo al passato. Il primo che traccia un profilo storico di TGN, Radio Cultural del Guatemala, ben conosciuta tra gli appassionati di radioascolto attivi negli anni Ottanta e che recentemente ha riattivato la sua frequenza storica in onde medie, mentre il secondo racconta i primi 60 anni della stazione ripetitrice ad onde corte della BBC situata sull'isola di Ascensione nell'Oceano Atlantico, che oggi ritrasmette anche i programmi di altre emittenti. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Notiziario di X.
2: Argentina. L'emittente LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel continua a essere fuori onda in onde corte a causa di un grave guasto al trasmettitore. Secondo quanto riportato dal bollettino Monthly Shortwave, i lavori di manutenzione sono ancora in corso e la ripresa delle trasmissioni dall'Antartide Argentina è prevista, salvo ulteriori imprevisti, per il mese di ottobre del 2026 sulla consueta frequenza di 15.476 kHz. Ricordiamo che LRA36 trasmette dalla base Esperanza nell'Antartide Argentina. Brasile, la Radio Nacional da Amazonia ha ridotto il tempo di trasmissione in onde corte a causa di problemi tecnici e degli elevati costi dell'energia elettrica. La misura dovrebbe rimanere in vigore almeno fino alla fine del 2026. Secondo il sito Swelling Post, la programmazione segue ora questo schema. Su 11.780 kHz nei giorni feriali dalle 7.45 alle 20, mentre nel fine settimana dalle 9 alle 18. Su 6.180 kHz nei giorni feriali dalle 20 alle 3 del giorno successivo, mentre nel fine settimana il trasmettitore rimane spento. Restiamo in Brasile. Addio alle onde medie. Radio Brasil Central ha confermato la cessazione definitiva delle trasmissioni in AM sulla frequenza di 1270 kHz. Secondo un comunicato diffuso dall'emittente stessa, Radio Brasil Central sarà ora disponibile soltanto attraverso la rete internet sulla piattaforma radios.plus oppure via satellite attraverso il canale 902. Perù. Secondo il Dixer Richard John, la stazione peruviana Radio Wanta 2000 è tornata a trasmettere in onde corte sulla frequenza di 4752 kHz. L'emittente è stata monitorata il 9 giugno 2026 intorno alle 8.50 con una programmazione prevalentemente musicale. Naturalmente, a scanso di equivoci, sottolineiamo che non è possibile in Italia e in Europa ripetere l'ascolto di questa emittente nell'orario appena indicato.
4: Esta es Radio Cultural TGN, transmitiendo desde Guatemala, con sus frecuencias principales 100.5, 100.3 y 100.7 FM y su red de frecuencias y emisoras repetidoras, proclamando el mensaje de salvación a un mundo necesitado.
2: Nel panorama radiofonico dell'America centrale sono poche le emittenti che possono vantare una storia così lunga e un legame così forte con gli ascoltatori come TGN, Radio Cultural del Guatemala, che, come rende noto Glenn Hauser nel suo programma World of Radio, recentemente ha riattivato la sua frequenza storica in onde medie di 730 kHz. Nel servizio che segue ripercorriamo la storia di TGN Radio Cultural, dalle origini in onde medie e onde corte fino alla moderna rete FM e internet, ricordando una delle protagoniste dell'epoca d'oro della radio internazionale.
3: Nel panorama radiofonico dell'America centrale, poche emittenti possono vantare una storia così lunga e significativa come TGN Radio Cultural Guatemala. Fondata il 6 agosto 1950, è stata la prima radio evangelica del Guatemala e nel corso di oltre 70 anni di attività si è trasformata da una singola emittente in onde medie in una moderna rete nazionale che oggi trasmette in AM, FM e via internet. Il suo slogan, Transmitiendo Gratas Noticias, ovvero trasmettendo buone notizie, sintetizza la missione che l'ha accompagnata fin dalla nascita. Diffondere il messaggio cristiano evangelico attraverso programmi religiosi, culturali, educativi e di servizio pubblico. Nel corso della sua storia TGN ha avuto anche un importante ruolo sociale, fornendo informazioni e coordinando gli aiuti durante il devastante terremoto del 1976 e in occasione degli uragani Michestan. Nel 1974 l'emittente inaugurò la nuova sede nella zona 3 di città del Guatemala e, 6 anni più tardi, trasferì gli impianti trasmittenti sul Cerro Anacoche, migliorando sensibilmente la copertura sia in onde medie sia in FM. La frequenza storica dell'emittente è quella dei 730 kHz in onde medie, recentemente riattivata dopo un lungo periodo di silenzio iniziato nel 2015. Il trasmettitore, con una potenza di circa 10 kW, garantisce una buona copertura del territorio nazionale, soprattutto nelle ore notturne. In passato TGN ha operato anche sui 630, 710 e 920 kHz, frequenze oggi non più utilizzate. Con lo sviluppo della modulazione di frequenza, Radio Cultural ha affiancato all'AM la frequenza di 100,5 MHz nella capitale e, a partire dal 1998, ha investito in una vasta rete di ripetitori. Attualmente dispone di circa 17 frequenze regionali e 6 municipali, raggiungendo gran parte del Guatemala. Ma il nome di TGN è rimasto impresso soprattutto nella memoria degli appassionati di ascolto a lunga distanza. Per molti anni, infatti, l'emittente è stata una delle stazioni più ricercate sulle onde corte con le sigle TGNA, sui 5.955 kHz, e TGNC, sui 3.300 kHz. Quest'ultima frequenza, nella banda tropicale dei 90 metri, era considerata una delle prede più facili per i dixer europei grazie al segnale spesso sorprendentemente robusto nelle ore notturne. A rendere ancora più speciale l'ascolto era l'attenzione riservata agli ascoltatori internazionali. Radio Cultural confermava con regolarità i rapporti di ricezione inviando una caratteristica cartolina QSL, oggi molto ricercata dai collezionisti. La cartolina raffigurava un quetzal verde, posato su un microfono. Il quetzal è l'uccello simbolo del Guatemala e rappresenta la libertà, poiché raramente sopravvive in cattività. I radioascoltatori più fortunati ricevevano anche una splendida bandierina con al centro il logo dell'emittente. Una Bibbia aperta, dalla quale si innalza un traliccio d'antenna sormontato da una stella rossa a 8 punte, simbolo della diffusione del messaggio evangelico. A rendere ancora più preziosa la corrispondenza con gli ascoltatori c'era un'attenzione ormai quasi scomparsa nel mondo della radio internazionale. Chi allegava al rapporto d'ascolto una cassetta audio con la registrazione della ricezione, nella maggior parte dei casi la riceveva indietro insieme alla QSL. Sul nastro era stato inciso un breve annuncio di identificazione personalizzato, nel quale l'emittente ringraziava il radioascoltatore per l'ascolto e per il rapporto inviato. Seguiva quindi un brano eseguito con la marimba, lo strumento nazionale del Guatemala. Simile a uno xilofono, la marimba è caratterizzata da barre di legno più grandi e da tubi risonatori posti sotto ciascuna di esse, che le conferiscono un suono caldo, profondo e particolarmente ricco. Un ricordo che molti Dixer conservano ancora oggi con grande affetto, testimonianza di un'epoca in cui il rapporto tra emittente e ascoltatore era diretto e personale. Oggi Radio Cultural TGN continua la propria missione attraverso una capillare rete FM, la recentemente riattivata frequenza in onde medie di 730 kHz, lo streaming via internet, i social media e le produzioni video. Pur avendo lasciato le onde corte, rimane una delle emittenti religiose più importanti dell'America Latina e un esempio di come una radio nata nel dopoguerra abbia saputo adattarsi ai cambiamenti tecnologici senza perdere la propria identità. Tuttavia, per gli appassionati di DX, TGN Radio Cultural Guatemala resterà soprattutto una delle grandi protagoniste dell'epoca d'oro delle bande tropicali. Una stazione relativamente facile da ascoltare, generosa nel rispondere ai radioascoltatori e capace di trasformare una semplice QSL, una bandierina o una cassetta registrata in un ricordo destinato a durare per tutta la vita.
2: 60 anni di storia, milioni di chilometri percorsi dalle onde corte e un ruolo ancora oggi fondamentale nella diffusione della radio internazionale. In questo servizio ripercorriamo la storia della BBC Atlantic Relay Station sull'isola di Ascensione nell'Oceano Atlantico, uno dei più importanti centri trasmittenti del mondo, dalla sua costruzione negli anni 60 alle moderne trasmissioni digitali fino all'attività odierna come hub internazionale al servizio della BBC e di numerose altre emittenti. Un viaggio nella storia del broadcasting dedicato anche agli appassionati di ascolto di X.
5: Il 3 luglio la BBC ha ricordato il 60° anniversario dell'entrata in funzione dell'Atlantic Relay Station, il celebre centro trasmittente in

0: 1964 una squadra di ingegneri della BBC effettuò un sopralluogo per individuare i siti più adatti alla costruzione del nuovo centro radio. La scelta cadde su English Bay per gli impianti trasmittenti e sulla valle di Bat Crater per la stazione ricevente, distante circa 4,5 km. In un primo momento fu presa in considerazione una soluzione davvero ambiziosa, un gigantesco trasmettitore in onde medie da oltre 10 MW, alimentato addirittura da una centrale nucleare galleggiante ancorata a largo dell'isola. Il progetto fu però presto abbandonato a favore di un più tradizionale impianto in onde corte, decisamente più pratico e meno costoso. La stazione entrò ufficialmente in servizio nel 1966 con 4 trasmettitori Marconi da 250 kW e 20 antenne direttive installate su 10 tralicci alti fino a 99 metri. Grazie a un sofisticato sistema di antenne orientabili, i segnali potevano essere irradiati verso l'Africa occidentale oppure, nella direzione opposta, verso il Sud America e l'area caraibica. Prima dell'avvento dei satelliti, i programmi provenienti da Londra arrivavano ad ascensione via onde corte. Venivano trasmessi dalla storica stazione BBC di Daventry e ricevuti a Bat Crater mediante ricevitori Racal. I tecnici sceglievano la frequenza con la migliore propagazione e un annunciatore presente sull'isola realizzava in diretta i collegamenti tra i notiziari, i programmi registrati su nastro magnetico e i segnali di intervallo. Nel corso degli anni, il centro venne più volte ampliato. Nel 1988 furono installati altri 2 trasmettitori Marconi da 250 kW provenienti proprio da Daventry e nuove antenne a Cortina. La centrale elettrica raggiunse una potenza complessiva di circa 9,5 MW, alimentata da generatori diesel con un consumo superiore alle 20 tonnellate di carburante al giorno. Per il servizio locale vennero inoltre installati un trasmettitore in onde medie sulla frequenza di 1485 kHz e un impianto FM sui 93,3 MHz, destinati a diffondere il BBC World Service agli abitanti dell'isola. Nel 1991 l'arrivo dei collegamenti satellitari Intelsat consentì di ricevere direttamente da Londra i programmi della BBC. La stazione ricevente in onde corte rimase invece disponibile come sistema di riserva ancora per alcuni anni. Una nuova fase di modernizzazione arrivò nel 2007 con l'installazione di 4 trasmettitori prodotti dall'azienda croata RIZ da 250 kW, predisposti anche per le trasmissioni digitali DRM e completamente automatizzati. Nello stesso periodo iniziò il progressivo passaggio da una centrale esclusivamente diesel a un impianto ibrido diesel-eolico. Oggi il fabbisogno energetico dell'isola è assicurato da 7 turbine eoliche. Dal 1997 la manutenzione del centro è stata affidata alla società Babcock International. Dal 2018 la gestione è invece passata a Encompass, che continua a operare questo storico impianto, ancora oggi uno dei più importanti centri trasmittenti in onde corte al servizio della radiofonia internazionale. Una caratteristica particolarmente apprezzata dai DXR è che l'Atlantic Relay Station continua a verificare i rapporti di ricezione mediante una QSL elettronica che riporta anche una scheda illustrativa dell'impianto ed informazioni tecniche. 60 anni dopo la sua inaugurazione, l'isola di Ascensione non è soltanto la sede di una storica stazione della BBC. Il centro è diventato infatti un importante hub internazionale per le onde corte, dal quale vengono irradiati oltre ai programmi del BBC World Service, anche quelli di altre emittenti che utilizzano gli impianti di Encompass Digital Media per raggiungere i rispettivi bacini d'ascolto.
1: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 60, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 e un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Kossuth Radio, con studi a Budapest e attraverso il centro trasmittente di Solt in Ungheria, ovviamente, ricevuta su 540 kHz l'8 luglio alle 19.50 in ungherese, quando mandava in onda della musica classica, qualità della ricezione ottima. Ne approfittiamo per ricordare quanto sta accadendo in Ungheria. Era stato annunciato ed effettivamente è successo. Dal 7 luglio Kossuth Radio, la radio pubblica ungherese, ha interrotto le trasmissioni e manda in onda solo musica. Anche il suo sito è stato chiuso. Una scritta si scusa con

0: il pubblico per le bugie trasmesse in passato. È iniziata la riforma dei media pubblici del primo ministro Peter Maugher. Nel suo programma elettorale, Maugher, che politicamente era vicino all'ex primo ministro Orban, prevedeva una radicale operazione di riforma della radiotelevisione pubblica, che soprattutto negli ultimi anni era divenuta una poderosa macchina di propaganda del pensiero dell'ex capo di governo Orban. E proseguiamo con i tips di Roberto Pavanello. Radio Caroline da Orfordness nel Regno Unito su 638 kHz il 7 giugno alle 20:35 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Barcelona da Barcelona Sant Boi in Spagna su 666 kHz, ascoltata il 6 luglio alle 19:58 in lingua catalana, qualità della ricezione buona. Antenna 1 con studi a Lisbona e che sulla frequenza che stiamo per indicarvi vanta 4 trasmettitori all'interno del Portogallo, ricevuta su 720 kHz il 6 luglio alle 20:50 in lingua portoghese, quando mandava in onda la cronaca dell'incontro di calcio Portogallo-Spagna, qualità della ricezione buona.
1: Antena 1, entroncamento Alcanena e Coruche, 98.3.
0: Antena 1. COPE Barcelona da Barcelona in Spagna su 783 kHz il 6 luglio alle 19:15 in lingua spagnola, quando mandava in onda la cronaca diretta della partita tra Spagna e Portogallo, qualità della ricezione buona. COPE Sevilla da Siviglia in Spagna su 837 kHz, ricevuta il 2 luglio alle 21:26 in lingua spagnola, quando mandava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Quran da Teheran, capitale della Repubblica Islamica dell'Iran, ricevuta su 900 kHz il 7 luglio alle 21 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Radio Alicante da Alicante in Spagna su 1008 kHz il 6 luglio alle 22:13 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. COPE Castellón da Castellón in Spagna, ricevuta su 1053 kHz l'8 luglio alle 21:26 in spagnolo, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione sufficiente. Talk Sport da Newcastle nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ricevuta su 1071 kHz il 7 luglio alle 20:50 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. COPE Zamora da Zamora in Spagna su 1269 kHz, ascoltate il 7 luglio alle 21:26 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
2: Estás escuchando
3: COPE Zamora
2: 102.4 FM y 1269 onda media.
0: Radio Illam da Delohan in Iran su 1395 kHz, ricevuta il 6 luglio alle 21:50 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Varia FM da Ilim in Olanda su 1395 kHz l'8 luglio alle 21 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Com da Com in Iran su 1467 kHz il 2 luglio alle 21:50 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Radio Alcoi da Alcoi in Spagna su 1485 kHz l'8 luglio alle 22:14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Panji da Coventry nel Regno Unito su 1521 kHz l'8 luglio alle 21:35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Cordova da Cordova in Spagna su 1575 kHz il 2 luglio alle 22:14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. E passiamo alle onde corte. Voice of Indonesia da Jakarta in Indonesia su 4755 kHz, ricevuta l'8 luglio alle 22:20 in lingua giapponese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Horizon da Ankum in Olanda su 6040 kHz l'8 luglio alle 17.55 in olandese, qualità della ricezione ottima. Radio SETA2 da Nauen in Germania su 6095 kHz, ascoltate il 4 luglio alle 09.30 in tedesco, qualità della ricezione ottima. Radio Nacional da Amazonia da Brasilia in Brasile su 6180 kHz, ricevuta il 6 luglio alle 21.35 in portoghese, qualità della ricezione buona.
3: Rádio Nacional, AM, Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: Radio Scotland International, che a dispetto del nome è un'emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ascoltata su 6290 kHz il 7 luglio alle 16.50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Ronalisa, altra emittente pirata che trasmette dall'Olanda, sempre su 6290 kHz, ascoltata il 7 luglio alle 19.10 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Nova, emittente pirata che trasmette anch'essa dai Paesi Bassi, su 6300 kHz, ascoltata l'8 luglio alle 17.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dalla vicina Grecia su 6870 kHz, ricevuta l'8 luglio alle 19.10 in inglese, qualità della ricezione buona. Voice of Korea, con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord, ricevuta su 9890 kHz il 6 luglio alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Madagascar World Voice, attraverso il centro trasmittente di Majanga in Madagascar in Africa, su 11.965 kHz il 7 luglio alle 20.40 in inglese, qualità della ricezione ottima. Ed infine Radio Filipinas, con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine, su 15.190 kHz il 6 luglio alle 18.15 in lingua filippina, qualità della ricezione buona. Fin qui gli ascolti di Roberto Pavanello, proseguiamo con quelli effettuati sempre recentemente, ma in provincia di Taranto, da chi vi sta parlando con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Cope Madrid da Madrid in Spagna su 999 kHz il 5 luglio alle 03.25 in lingua spagnola, SIO 454.
4: Cope Madrid
5: 106.3 y Cope Más 94.8.
0: Radio Malta, con studi a La Valletta e attraverso il centro trasmittente di Mosta Bezbizia, Malta, su 999 kHz il 5 luglio alle 03.46 in maltese, mentre andava in onda una preghiera collettiva effettuata da un gruppo di donne, SIO 253.
6: Segui il programma da Radio Malta permesso a live streaming for tvm.com.mt.
7: Down Omar Lahbariet fu Radio Malta.
0: Radio Kultur da Algeri Ouled Fayet in Algeria su 1422 kHz, ascoltata il 5 luglio alle 4 in arabo, SIO 353. Radio Castellón dall'omonima città in Spagna su 1521 kHz, ricevuta il 5 luglio alle 03.28 in lingua spagnola, SIO 454. Radio Elche da Elche in Spagna su 1539 kHz il 5 luglio alle 03.41 in lingua spagnola, SIO 353.
8: Radio Elche, Cadena Ser.
0: Radio Farda attraverso la stazione ripetitrice in Kuwait su 5860 kHz il 7 luglio alle 23.48 in lingua farsi SIO 454. Iran International TV attraverso il centro trasmittente di Kostinbrod in Bulgaria su 5890 kHz il 7 luglio alle 23.45 in lingua farsi SIO 554. Radio Myanmar da Yangon Yegu nel Myanmar ex Birmania su 5985 kHz il 7 luglio alle 23.30 in lingua birmana SIO 353. Radio Vaticana attraverso il centro trasmittente di Santa Maria di Galeria nel Lazio su 9580 kHz il 7 luglio alle 23.26 in lingua vietnamita SIO 453. Radio Martì con studi a Miami in Florida e attraverso il centro trasmittente di Greenville negli Stati Uniti d'America su 11.930 kHz il 7 luglio alle 22.55 in lingua spagnola in parallelo alle frequenze di 13.720 e 13.570 kHz SIO 444. Far East Broadcasting Corporation con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Bocaue nelle isole Filippine su 12.055 kHz il 7 luglio alle 23.05 in lingua Shan, una lingua parlata nell'omonimo stato del Myanmar, SIO 353. Ancora Far East Broadcasting Corporation, ma con la sua filiale cinese chiamata Radio Liang Yu, attraverso il centro trasmittente di Hiba nelle isole Filippine su 12.070 kHz il 7 luglio alle 23.07 in lingua cinese SIO 453. Ed ancora Far East Broadcasting Corporation con studi a Manila, ma di nuovo attraverso il centro trasmittente di Bocaue, ricevuta su 12.095 kHz il 7 luglio alle 23.09 in lingua Hmong Dao, una lingua parlata in alcune aree della Cina, del Vietnam, del Laos e della Thailandia, SIO 353. Ed infine La Voce dell'America con studi a Washington attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine, ricevuta su 12.130 kHz il 7 luglio alle 23.11 in lingua coreana, in parallelo alle frequenze di 11.590 e 9.535 kHz SIO 454. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana. Stessi orari e stesse frequenze.
4: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

giorno, anche per te, Coldiretti lavora per garantire la qualità dei prodotti direttamente dal produttore al consumatore, per offrirti una migliore qualità della vita e per difendere il Made in Italy. Nei nostri uffici specializzati puoi trovare assistenza tecnica, fiscale e previdenziale. Per saperne di più, rivolgiti a Coldiretti, Corso Crimea 69 ad Alessandria, dove la qualità è di casa. Seguici anche sui social, su Facebook e su X, Coldiretti Alessandria.

0: Viabilità. Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Code anche sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per Cristo nostro Signore.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline ci cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutti insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Parola del Signore. Carissimi cristiani, ogni domenica quando celebriamo e partecipate alla celebrazione, noi abbiamo e riceviamo due doni. Il primo è l'Eucaristia, cioè la comunione al corpo e sangue di Cristo, e l'altro, ma non meno importante, è la sua parola, l'ascolto della sua parola. Un padre della Chiesa ha scritto che la parola merita il rispetto che ha l'Eucaristia. Disprezzare la parola o trascurarla è come gettare via le ostie consacrate nella stessa maniera. Un altro padre ha scritto che il celebrante, il ministro che annuncia la parola è come un angelo di Dio. Io non sono d'accordo, per me però, gli altri magari sono angeli, ma nonostante questo non sono d'accordo perché non siamo angeli, anzi, meno male, ma ci è stato affidato un tesoro, quello da distribuire con generosità al popolo di Dio, che è la parola del Signore. E questa parola, chi l'ha compresa e l'ha vissuta nella sua vita, sa anche annunciarla. Vi ricordo solo un episodio quando fratello Carlo Carretto, un personaggio molto influente e importante nella Chiesa italiana negli anni 50, presidente dei giovani di Azione Cattolica, uno che faceva discorsi in piazza San Pietro a 500.000 berretti verdi, cioè di ragazzi, una meraviglia. Ebbene, a un certo punto della vita lui decise di ritirarsi nel deserto del Sahara e visse anni e anni in meditazione e in preghiera. Tornato in patria, perché lui è nato al Cristo, fece una conferenza nella chiesa della Pista, gremita come mai l'ho vista gremita. Qualcuno in fondo alla chiesa, vicino alla porta, ha bisbigliato qualche parola, forse per cercare un posto, non lo so. Lui si fermò e con fare quasi proprio forte gridò: la parola di Dio va adorata e voi non l'ascoltate neppure. Ha gelato quell'assemblea, ma a distanza di decenni ricordiamo ancora quel gesto, per raccontarvi di un uomo che ha preso sul serio questa parola. Ma perché è così importante? Perché è la parola di Dio.
Dio disse e fu creato. La parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, Gesù Cristo. È la parola che salva. È la parola che ci dice chi siamo. È la parola che ci dice chi è Lui. È la parola che ci dice verso dove siamo incamminati. Qual è il nostro futuro, oltre che il nostro presente. È quello che ci dice che rapporto noi abbiamo con tutta la creazione, anche per bocca di Paolo che dice così bene: tutta la creazione geme e soffre i dolori del parto in attesa della sua salvezza. Anche la creazione e aspetta la redenzione del nostro corpo. E allora il nostro destino è comune. E mi direte: ma quando questa parola si realizza? Ecco, dobbiamo avere la pazienza del seminatore. Questo seme deve cadere nel terreno. La nostra preoccupazione è che non cada nelle spine o nei sassi o sulla strada, ma nel terreno buono. E poi non ci preoccupa più se siamo il 30 o il 100. Quello non dipende più da noi, ma l'importante è accogliere questo. E allora, come il seme ha bisogno del tempo, così noi nella fede crediamo la realizzazione di questa parola. È lo stesso della prima lettura degli esuli babilonesi, che attraverso la voce dei profeti si sono sentiti dire e invitati alla speranza: arriverà il giorno in cui ritornerete. Oggi piangete attaccando le vostre cetre ai salici, piangete perché siete in terra straniera, ma arriverà il giorno. E sembrava non arrivare mai, e poi con un primo drappello col tempo poi si è realizzato il ritorno da Babilonia nella terra promessa. Se la liturgia ce l'ha proposta per dirci che a noi spetta accogliere la parola, divulgarla, seminarla e attendere nella fede che tutto questo si realizzi. Chi sono i seminatori della parola? In primis i genitori. Cari genitori presenti, prendete sul serio la vostra missione, che è grandissima, che è fonte di gioia, che trasformerà la vostra vita. Siate forti, saldi nella fede, abbiate il coraggio di guidare i vostri figli. Non sono solo compagni, non sono compagni, hanno bisogno della vostra guida, della vostra parola, e devono vedervi fermi nei principi. E vale anche per gli annunciatori, per i ministri della parola, per i pastori, ma vale per ognuno di noi battezzato. E allora vi propongo per questa settimana di cominciare a fare qualche scelta di vita. Oggi siamo inondati proprio, qualche volta affoghiamo anche, da messaggi futili, superflui, dannosi, da tutte le parti. Non sappiamo più qual è la verità e qual è la menzogna. Ebbene, ricaviamo uno spazio adeguato alla parola che non passa. Facciamolo cogliendo tutte le occasioni che il Signore ci manderà. Non lasciatevi impressionare a volte dalla stringatezza o dalla difficoltà di comprendere. Sono messaggi importantissimi. Qualche volta l'uomo e anche i nostri studiosi, i nostri biblisti, i nostri papi, commentando qualche parte particolare, ci scrivono un libro intero, facciamo fatica anche a leggerlo tutto. Ma la parola del Signore contenuta nella Bibbia e in particolare nel Nuovo Testamento, ogni battezzato dovrebbe conoscerla come meglio è possibile e come nessuna altra, meglio di tutte le altre letture, sempre. Noi a mercoledì ci ritroviamo per la cosiddetta catechesi biblica
e per commentare i Vangeli e le letture della domenica. Quello che vi sto dicendo domenica dopo un'altra lo ricaviamo insieme degli amici che al mercoledì si ritrovano e insieme cerchiamo di comprendere, di capire, e poi alla domenica tocca a me comunicare. Impegniamoci allora in questa settimana, in modo che venendo domenica prossima ad ascoltare, a partecipare all'Eucaristia, a fare assemblea, possiamo portare qualcosa. Questa settimana ho seminato, questa settimana sono stato un terreno fertile, questa settimana la parola di Dio, che ricordiamolo, trasforma la vita e la rende importante e preziosa davanti a Lui, è entrata nel mio cuore, nella mia mente. È l'augurio che vi faccio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù, unigenito Figlio di Dio, nato. Dio da Dio, luce da luce. Per mezzo di lui tutte le cose, per noi uomini e per la nostra. Stato Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato. Credo nello Spirito, che è il Signore, e procederò. E ha parlato per me. Pregheremo nelle intenzioni suggeriteci da Giovanna.
1: Ripetiamo insieme: donaci, Signore, la tua grazia.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per la Chiesa, nelle difficoltà della storia, sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per coloro che governano i popoli, scelgano sempre le vie del dialogo e siano leali promotori di pace, libertà e giustizia. Preghiamo.
0: Donaci,
1: Signore, la tua grazia. Per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine e dall'angoscia, siano confortati dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza dell'uomo. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua grazia. Per i giovani, siano attratti da tutto ciò che è vero, nobile, puro e amabile, e portino frutto compiendo generose scelte di vita. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua grazia. Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, affidandoci con umiltà alla parola di Dio e perseverando fedelmente nella vocazione ricevuta, possiamo divenire fermento di santità in mezzo ai fratelli. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua grazia.
0: Per i fratelli defunti Agostino, Lorenzo e Maria, il Signore li accolga nella luce del suo volto. Preghiamo.
2: Donaci, Signore, la tua grazia.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre. E per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sia.

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli Agostino, Lorenzo e Maria che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i nostri patroni San Michele e San Carlo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia

malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Domani comincerà la quinta settimana dei nostri centri estivi. Vi ho sempre chiesto di ricordare questo nostro cammino nella preghiera, e certamente l'avete fatto. Vi chiediamo di continuare, perché il Signore sta benedicendo davvero questo lavoro e questa semina nei nostri giovani. Ogni giorno la messa quotidiana qui nella parrocchia e chiesa di San Michele alle 18:30. Come vi ho ricordato, ogni mercoledì alle 21 abbiamo la catechesi biblica. Auguri a tutti coloro che festeggiano il compleanno, l'onomastico o l'anniversario del proprio battesimo in questa settimana. Un grazie per come partecipate a questa Eucaristia domenicale, veramente in un modo encomiabile. Vi ringrazio con tanta commozione. Vi invito a perseverare e a lodare il Signore nella nostra vita. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Salutiamo ora la Madonna.

Nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria. Grazie per la vostra partecipazione e buona domenica. Grazie.

0: RVS. Prima giocavo insieme alla mia mamma e al mio papà. Ora non ci gioco più. Hanno iniziato a raccontarmi bugie. La sera non mi danno più il bacio della buonanotte. Spesso sento la mamma piangere perché papà ha perso ancora il gioco e non riesce più a pagare le spese. Giocare insieme a loro era bello.
1: Perdere tutto non è un bel gioco. Combattere la dipendenza è possibile. Chiama il numero verde da rete fissa 800-333-444, da cellulare 011-5666-888.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Code anche sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere
3: Italia in Groove.
4: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
5: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

fatto per me. Vivevo con la mia famiglia e con la zia e mi perdevo e non sapevo perché. Lei disse: la sua malattia è un caso di schizofrenia. Infatti ero proprio fuori di me.

lacrime per me. Le sono molto grato, caro dottore, per sempre mi ha salvato dalla follia. Sto proprio bene, ho le idee più chiare, capisco quasi tutto, anche la zia. Ora sono lucido e cosciente, controllo bene la mia mente, le scrivo da un ufficio.

lei, l'avrei fatto da bambino, meglio tardi che mai. Grazie dottore, ora sto veramente bene, sono proprio guarito.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie delle nostre valli, delle nostre montagne, attraverso le loro storie, attraverso le loro leggende, attraverso i loro paesaggi. E il viaggio di questa settimana ci porta in Val Serenaia, che è una valle della catena settentrionale delle Alpi Apuane e si trova sotto il monte Pisanino. È attraversata da un ramo del fiume Serchio, il Serchio di Gremolazzo. Ha una caratteristica, perché iniziamo sempre così, iniziamo un po' a raccontarla, giusto per avere un'idea. La sua caratteristica è la sua forma a U, che la rende unica rispetto a tutte le montagne dell'Italia peninsulare. La valle poi, inoltre, è talmente famosa che viene visitata da tantissimi turisti ogni anno, e questo è molto bello perché ci fa sempre ricordare quanto è importante amare la montagna, andare a visitarla, e per fortuna in qualche modo c'è anche un pochino di ritorno a questo. Il nostro viaggio di Radio Inventa è appena cominciato, rimanete qua perché siamo appena approdati in Val Serenaia.

La conca della Val Serenaia Orto di Donna, delimitata dalle montagne che le fanno corona, il Monte Pisanino, gli zucchi di Cardeto, la foce di Cardeto, il Monte Cavallo, il Monte Contrario e il Monte Grondilice e il Pizzo d'Uccello, costituisce per la varietà del patrimonio geologico esistenti uno dei più importanti geositi delle Alpi Apuane. In realtà, però, è una scoperta abbastanza, ma abbastanza recente, perché nel passato la Val Serenaia non presentava un grande interesse per gli speleologi, ma all'improvviso questi sono quei segreti, quei tesori nascosti che ha la montagna. Nel 1994 tutto cambiò, perché dai calcari selciferi che affiorano in molte zone, un fungaio trovò sul versante est della valle l'entrata di una grotta. Provate a essere in questa situazione. Voi siete lì, state cercando funghi. Chi è amante della montagna li cerca normalmente, e all'improvviso cercando dei funghi trova l'entrata di una grotta. Beh, poteva sembrare una scoperta qualsiasi, in realtà quella era un patrimonio nascosto, perché iniziano a esplorarla e trovano la buca del Panè, con saloni vasti come quelli dell'antro del Corchia, con gallerie larghe 15 metri, tantissimi corsi d'acqua e addirittura una cascata chiamata Pozzo Angel, alta 90 metri. Voi immaginatevi che meraviglia anche per questa persona che magari era lì semplicemente a cercare funghi e trova questo mondo. Beh, la montagna regala tantissimi tesori, non soltanto sopra, ma anche sotto.

E questa si parla di vetta e lo abbiamo accennato, il Monte Pisanino, Pizzo della Caranca, che è la vetta più alta delle Alpi Apuane. Allora, arrivati a questo punto, fermiamoci anche un attimo qua. Con i suoi 1946 metri di altezza, si innalza nella provincia di Lucca. Il Pisanino, insieme al Monte Prado, situato in Garfagnana, a nord-est di esso, è tra le montagne più alte appartenenti interamente alla Toscana. La vetta si trova nel comune di Minucciano. Allora, c'è una storia che è anche bella da raccontare. Secondo una leggenda, il monte si chiama Pisanino perché un principe pisano fuggì un tempo verso la Garfagnana. Qui trovò ospitalità presso un uomo e sua figlia, che si presero cura di lui. La ragazza si innamorò, ma, nonostante le sue cure, il giovane morì. Lo seppellirono poco distante l'abitazione e la ragazza tutti i giorni andava a piangere sulla tomba. Ogni sua lacrima si trasformò in una pietra e in poco tempo si formò il più alto monte delle Apuane. Beh, bellissima questa leggenda, bellissima. Questa è Radio Inventa.

E sempre da queste parti l'abbiamo citato, ma fermiamoci a Minucciano, che è un comune italiano di poco più di 1700 abitanti, proprio Lucca, in Toscana, proprio nella Garfagnana. Allora, iniziamo perché c'è una storia bellissima, perché tradizione vuole che nel luogo dove oggi sorge Minucciano, nel secondo secolo a.C. si sia verificata la leggendaria battaglia contro i Liguri Apuani, nella quale il console Quinto Minucio Termo rischiò di vedere distrutte le sue legioni. I Romani ebbero comunque la meglio, al punto tale da far derivare il nome del borgo proprio dal console romano che ne uscì vittorioso. Tito Livio narra in effetti dell'episodio occorso al console Minucio, che fu assalito dai Liguri su un passo Apuano nell'anno 561 di Roma, che è più o meno il 191 a.C., e riuscì a salvarsi anche grazie all'aiuto giuntogli da un contingente di numidi. Beh, è bellissima come storia, perché voi pensate quanta storia, quanta letteratura, quanto orgoglio ci deve essere anche negli abitanti e soprattutto, alla fine, quanto questo nome, Quinto Minucio Termo, è riuscito a passare nella storia, diventando così in qualche modo luogo anche il nome anche di questo borgo.

E questa è Sepera d'Invette e continuiamo a raccontare un pochino dei monti che ci sono da queste parti. Ci fermiamo adesso sul Monte Grondilice, che è un rilievo montuoso alto 1809 metri e si trova sullo spartiacque che segna il confine fra le province di Lucca e Massa Carrara, nella parte settentrionale nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane. E avremo modo poi nelle prossime puntate per raccontare ancora un po' di più la meravigliosità di questo Parco Naturale delle Alpi Apuane. Ma rimaniamo sul Monte Grondilice e ancora una volta fermiamoci un attimo, non lo raccontiamo da sopra, ma proviamo a raccontarlo un pochino da sotto, perché il Monte Grondilice riveste un'importanza fondamentale per la speleologia italiana, in quanto ospita due tra le più profonde grotte individuate in Italia. L'abisso di Olivifer, profondo 1215 metri, proprio sotto la vetta, e l'abisso Satanachia, individuato nel 90 ed esteso a una profondità di 1040 metri nel 2010. Allora, voi provate a immaginarvi 1000 metri di dislivello, vuol dire 1215 o 1040 metri di dislivello, vuol dire che non state andando su, ma state andando giù o all'interno della montagna. Immaginatevi quanta vita, quanti misteri, quante storie possono nascondere non solo queste montagne, ma tantissime delle montagne del pianeta e quelle italiane. Chissà magari quante leggende sono state scritte, narrate, costruite proprio grazie a queste grotte, e chissà che quante vite sono state salvate, quante vite si sono perse lì all'interno, di uomini, di animali, quante ere geologiche hanno visto. Che meraviglia questa.

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB e molto molto di più. E molto spesso abbiamo parlato del mondo dei radioamatori come una grande community e della radio come una grande passione che non si sviluppa soltanto nell'etere, soltanto attraverso le parole, soltanto con un messaggio che passa, arriva e poi finisce lì. No, c'è un modo attraverso il quale i radioamatori riescono a trasformare questo momento in un ricordo che dura nel tempo, anche qualcosa di tangibile, attraverso le cartoline. Le cartoline sono un qualcosa che i radioamatori si spediscono per confermare una chiamata, per aver ricevuto una chiamata. È un messaggio fisico che segue un messaggio nell'etere, ma in realtà le QSL sono molto molto di più, perché trasformano in un ricordo, in una emozione quella comunicazione, quel messaggio. E oggi ne parliamo insieme a Francesco, IZ1 Kilo Victor Quebec, che è già stato con noi, ci ha già raccontato un sacco di cose, ma proprio sulle QSL ha tantissimo da raccontare. Innanzitutto grazie mille Francesco per essere ancora qui con noi e grazie mille per poterci raccontare qualcosa su questo incredibile mondo delle cartoline che si scambiano i radioamatori.
1: Buongiorno da Italia Zulu 1 Kilo Victor Quebec Francesco. Luca, nel meraviglioso mondo del radiantismo ho tantissimo da imparare. L'esperienza però mi ha insegnato una lezione preziosa. Raramente ho appreso qualcosa dai leoni da tastiera o chi si limita a criticare. Al contrario, tutto quello che so da amici radioamatori animati da una vera passione e da un'infinita pazienza che hanno dedicato tempo a spiegarmi ciò che non conoscevo. Naturalmente io non sono qua a insegnare niente a nessuno, voglio stuzzicare la vostra curiosità. E oggi vi volevo parlare delle QSL, la cortesia finale del collegamento. Per chi non è addetto ai lavori, le QSL sono delle cartoline illustrate, più o meno disegnate, più o meno fotografie, più o meno vignette, che i radioamatori si scambiano una volta che avviene il collegamento. Sono la cortesia finale del contatto della radio, la sua conferma tangibile. Scusate, leggo qualcosa perché ho preso degli appunti, se non mi scordo le cose. Il nominativo della stazione, ovvero il nostro nome e cognome in radio, il nome di battesimo, la località dove si trasmette, la data e l'orario UTC, che sarebbe l'orario di Greenwich. E come spesso dicono i colleghi americani, il collegamento di X dura poco tempo, la QSL dura per sempre. Questo radioappassionato terrà, come faccio io, cioè dei raccoglitori, con cura tutte queste QSL per molti anni e anche per tutta la vita, e speriamo che le tenga mia figlia anche quando sono crepato. Allora, le QSL generalmente si chiedono per le ricezioni più impegnative. Io sinceramente lo chiedo anche per gli amici, per le facili o quando faccio qualche attività speciale. Comunque ognuno ha una sua politica delle QSL, molti rispondono solamente quando, come si dice, la stazione è solo rara o insolita, altri rispondono a tutti. Io sono tra quelli che rispondo a tutti a prescindere, perché se mi chiedono la QSL gli fa piacere sicuramente riceverla. Poi se ascoltate una QRP è secondo me fondamentale mandargli la QSL, perché con bassa potenza si fatica sempre a concludere il QSO e lo renderete felice. Poi anche gli SWL fanno la stessa identica cosa, e gli SWL bisogna rispondergli, perché loro non hanno la possibilità neanche di avere un feedback. E sono sempre molto contenti e molto, molto appassionati. Quando ti chiedono la QSL e te la mandano, gli fa piacere al 100%. Poi, a volte capita di collegare un'isola rara sui 30 metri. Si dice il peccato, ma non il peccatore. IOM, a volte vai a vedere su QRZ e ci sono alcuni che non è che fanno come me, che ti rispondono e vai in bureau e oppure via posta e tutto sommato. Cioè, ci sono alcuni che sono abbastanza, come si dice? No, furbi non è, è un po' forse anche offensivo, però comunque ci sono anche delle di Expedition che costano tanto, quindi l'OM, che vi dicevo, ha precisato che si considera QSL, che se uno vuole desidera avere la QSL cartacea sono $5. Minchia. Se sì, poi aggiungono che se vuoi la conferma digitale, anche per questo servizio, vuole $5. Quindi non solo per la QSL cartacea vuole bei soldi, ma anche per il digitale. Quindi c'è gente che addirittura non dà neanche il log. E adesso, via posta è più bello, ma è costoso. Via bureau ci mette un po' di tempo, bureau ARI, che praticamente sono trasmissioni cumulative di tante QSL, noi si porta nella sede ARI, almeno io sono socio, divido per tedeschi oppure come si dice, mettiamo i nominativi suffissi, F, MM sono i francesi e così via, mettiamo tutti i suffissi, infiliamo il Japan, mettiamo nella cartellina, loro aspettano che l'abbia collegato io, l'abbia collegato altri soci dell'ARI, arrivano un mucchietto e li trasmettono tutti quanti a Milano, quelli lo smistano e poi c'è il bureau internazionale, il bureau diviso per zone, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. E comunque queste qua sono le più carine, quelle secondo me di carta, perché ti danno proprio il senso della scrittura, la lettera, la lettera proprio manoscritta. Io le scrivo a mano, c'è la possibilità di stamparle con BB Logger, ma io preferisco scriverle, un po' perché mi rode usare la stampante, un po' perché è più bello secondo me quando è scritta a mano. Va bene, comunque adesso ci sono anche tante conferme elettroniche, la più famosa è la eqsl.cc, che ti arrivano le conferme gratis, basta che tu carichi il log e mandi le conferme a tutti e loro ti rispondono caricando lo stesso log in ADIF. Poi c'è l'OTV, che praticamente è un'altra conferma di QSL ed è valido anche per i diplomi dell'ARL. L'OTV sono QSL.

0: Dettuarezita.com. Mi sono scritto per non impappinarmi, ma alla fine mi sono impappinato lo stesso. Più dirò delle cose su Radio Invecta e più magari miglioro. Grazie Luca, Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec, ripassa Italia Uniform 2, Romeo Papa Quebec, Luca. Ciao caro, alle prossime e saluto tutti i radioascoltatori anche del podcast e di tutte queste cose bellissime che ci sono. Viva la radio, continuiamo a sentirci in frequenza. 73 and good DX.
1: Grazie mille Francesco, mamma mia che bella storia. Beh, sicuramente è nata un'emozione incredibile sia per chi era radioamatore ma anche per chi non lo è. Essere fantastico poter ricevere ma anche inviare queste cartoline personalizzate. Poi è anche interessante vedere comunque per chi non lo conosce anche attraverso il burro che organizzazione che c'è comunque attraverso il mondo dei radioamatori. E come abbiamo detto ogni cartolina è una grandissima emozione e un grandissimo ricordo, e a volte sono proprio queste emozioni, questi ricordi che danno un senso a tantissime, tantissime altre cose. E io aggiungo anche che è vero, è molto più comodo magari mandarla in via elettronica, ma già mandarla cartacea è un'altra cosa, e poi cartacea e scritta a mano ha ancora, ancora un altro sapore. Grazie mille Francesco! IZ1 Kilo Victor Quebec per essere stato qui con noi. Io sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec, questa è Radio Radio. Grazie ancora Francesco e certo ci sentiamo alla prossima puntata.

arrivati alla fine, ma prima di arrivare alla fine abbiamo ancora una tappa da dover fare, che è il Pizzo d'Uccello, alto 1781 metri, che è sempre una montagna delle Alpi Apuane e segna il confine orografico e idrografico tra l'alta valle del Serchio e quella del Magra. Ma ha una caratteristica molto interessante che la distingue da tutte le altre montagne di questa catena, soprattutto grazie alla sua parete nord, alta quasi 800 metri di dislivello. Allora, voi provate a immaginarvi, prima abbiamo parlato delle grotte di 1200 metri, adesso vi parlo di una parete alta 800 metri di dislivello, che la pone in paragone alle più famose pareti dolomitiche e delle Alpi occidentali. È un altro gigante da poter conquistare, un altro gigante da poter scalare. Beh, allora, il nostro viaggio anche per questa puntata è finito. Se avete delle storie da raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna, che amano le valli, che amano un po' sognare in qualche modo. Per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se siete in macchina, se siete a casa, se state facendo qualsiasi cosa in nostra compagnia, speriamo vi siate divertiti per andare un pochino là, un pochino sulle nostre valli attraverso le loro storie. La mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it. Grazie per essere stati qui con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
4: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

È come se dovessimo riempire un vuoto profondo. E allora ci mettiamo dentro rimasugli di cattolicesimo, pezzetti di sociale, brandelli di antichi ideali, un po' di antirazzismo e qualche alberello.

È come se la vecchia morale non ci bastasse più. In compenso se ne sta diffondendo una nuova, che consiste nel prendere in considerazione più che altro i doveri degli altri verso di noi. Sembrerà strano, ma sta diventando fortemente morale tutto ciò che ci conviene. Praticamente un affare.

pensare che basterebbe pochissimo. Basterebbe spostare a stacco la nostra angolazione visiva, guardare le cose come fosse la prima volta, lasciare fuori campo tutto il conformismo di cui è permeata la nostra esistenza, dubitare delle risposte già pronte, dubitare dei nostri pensieri fermi, sicuri, inamovibili, dubitare delle nostre convinzioni presuntuose e saccenti. Basterebbe smettere una volta per tutte di sentirsi sempre delle brave persone, smettere di sentirsi vittime delle madri, dei padri, dei figli, mariti, mogli, quando forse siamo vittime soltanto della mancanza di potere su noi stessi. Basterebbe smascherare tutto, smascherare l'amore, il riso, il pianto, il cuore, il cervello, smascherare la nostra falsa coscienza individuale. Subito, qui e ora. Sì, basterebbe pochissimo. Non è poi così difficile. Basterebbe smettere di piagnucolare, criticare, affermare, fare il tifo e leggere i giornali. Essere certi solo di ciò che noi viviamo direttamente, rendersi conto che anche l'uomo più mediocre diventa geniale se guarda il mondo con i suoi occhi. Basterebbe smascherare qualsiasi falsa partecipazione, smettere di credere che l'unico obiettivo sia il miglioramento delle nostre condizioni economiche, perché la vera posta in gioco è la nostra vita. Basterebbe smettere di sentirsi vittime del denaro, del destino, del lavoro e persino della politica, perché anche i cattivi governi sono la conseguenza naturale della stupidità degli uomini. Basterebbe opporsi all'idea di calpestare gli altri, ma anche alla finta uguaglianza, smascherare le nostre presunte sicurezze, smascherare la nostra falsa coscienza sociale. Subito, qui e ora, basterebbe pochissimo. Basterebbe capire che un uomo non può essere veramente vitale se non si sente parte di qualche cosa. Basterebbe smettere di credere di poter salvare il mondo con l'illusione della cosiddetta solidarietà. Rendersi conto che la crescita del mercato può anche essere indispensabile alla nostra sopravvivenza, ma che la sua inarrestabile espansione ci rende sempre più egoisti e più volgari. Basterebbe abbandonare l'idea di qualsiasi facile soluzione, ma abbandonare anche il nostro appassionato pessimismo e trovare finalmente l'audacia di frequentare il futuro con gioia. Perché la spinta utopistica non è mai accorata o piangente. La spinta utopistica non ha memoria e non si cura di dolorose attese. La spinta utopistica è subito, qui

Dani Martini, Luigi Campoccia, Enrico Spigno, Luca Lavagna, Claudio Ramattei, i tecnici, gli organizzativi, Sandro Luporini.

Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. I generosi. Gli americani non prendono mai. Danno, danno. Non c'è popolo più buono degli americani. I tedeschi sono cattivi. È per questo che le guerre gli vengono male. Ma non stanno mai fermi. Ci riprovano. C'hanno il diavolo che li spinge. Dai, dai! Intanto Dio fa il tifo per gli americani. E secondo me ci influisce. Non è mica uno scalmanato qualsiasi Dio, ci influisce. E il diavolo si incazza. Stupido. Prende sempre i cavalli cattivi. Già. Ma non può tenere per gli americani. Per loro le guerre sono una missione. Non le fanno mica per prendere. Per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazioni, lei ha perso ancora. E giù camion di caffè. Allora gli basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto del popolo vinto. Donne, religione, scienza, cultura. Loro no. Non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista l'Europa, trova lì una lampada Liberty, che fa? Il saccheggio è ammesso, la fa sua. No! Civilizzano loro, è una passione. E te ne mettono lì una al quarzo, tutto bianco. E l'Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzer. E poi luci, e neon, e colori, e vita, e poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging fancy. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorta. Certo, più semplicità, più immediatezza. Loro creano così, come cagare. Ma non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film bello anche, bellissimo. Ma guai se manca quel minimo di superficialità necessaria. Sotto sotto c'è sempre il western. Anche nei manicomi riescono a metterci gli indiani, e questa è coerenza. Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi. Chiarissime. Non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. E ti regalano scatole di sigari, cassette di whisky, navi, sapone, libertà, computer, abiti usati, squali. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Bisogna che glielo dica al dottore. A me l'America mi fa venire voglia di un dittatore. Sì, di un dittatore. Almeno si vede, si riconosce. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.
1: Now that I got you, baby, I can't turn you loose.

0: annegavo i miei pensieri in un bicchiere, mentre parlavo con una bottiglia e segnalavo la mia presenza al mondo con il fumo di una sigaretta. Disteso agli argini del mare, gli davo le spalle ed osservavo la terra come se fosse una donna. Lì, dove il mare diveniva un uomo e la vegetazione i suoi figli. E nel cielo vi erano nuvole e sole che, soffiati dal vento, facevano strappate di cotone. Ai miei occhi pareva zucchero a velo per fare del dolce in quel mento che sosteneva la mia bocca, persa in quello che ne restava nel bicchiere.
1: Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Tonight, ladies and gentlemen, I want to welcome one of the most dynamic harp players alive, the gentleman of the blues, Charlie Musselwhite.
2: Yeah, the blues is in the house, I ain't lying.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni. Ma vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori. A questo aggiungi pure che la palla è rotonda. A volte soffia il vento in poppa ed altre volte ti affonda. Ci sono leggi e schemi, verticalizzazioni, e poi traverse e pali, e poi

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

E già, la timidezza, un incrocio tra il malinconico Natale e la fantasia della musica jazz. In realtà la timidezza è come la malinconia, quel senso di solitudine, nascosto tra luci e stelle, che per chi ha fantasia diviene creazione.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica, ossia proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano, e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini. Je ne

0: Delia's gone. Delia's gone. One more round. Delia's gone.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

So, let's talk about me.